0: Biondino. Venho un po' via da queste due o tre linee e dirti che sono perso. Non posso vivere senza te. Mi capia questo dei cavei, dei occhi, di a tua faccia, delle mani al corpo e anche ai piedi. Tutto quanto mi capia questo, che cavali anche caro di dirti altre cose che non posso parlare. Anche a voi dirti che se ti vuoi maritarti con me sono qua, tutto quanto tuo, cara, per rispettarti, volerti bene, aiutarti e fare una famiglia. Essere papà e mamma e avere dei bei fiori di poti e stare insieme, lavorando, scherzando, fando festa con tanta allegria, con tanta carezza, pregando con fede, per coraggio e salute e far futuro per noi anche i nostri fiori finché a morte mi separa. Sì, da Bartoletto.
1: Ecco, sì, sì, ha scritto di un laser che eri Bartoletto.
0: Mi fai dire sto a carta che colpa di ciappa mandaga memorosa, quella che va a essere sua mamma dei mefioi.
1: Cioè, ma che romantico che te sei.
2: Sì, ma allora il programma, sappiamo scomiciare.
0: Guarda che... Ma che il programma che tutto, vedi che mi dice qua, no?
1: Guarda che siamo di scomiciare, eh?
2: Ben che dico.
0: Ma allora, se il mio programma sono il giorno di morosi.
1: Sì, per quella.
0: Ah, eh?
2: L'ora cosita.
1: L'ora cosita.
0: Allora scomiciamo il programma.
3: Italiani nel mondo.
2: Ecco, maravilla Bartoletto, scomiciamo bene, eh? Programma che siamo di parecchiare, che siamo di scomiciare, va a parlare solo il giorno di morosi, solo il giorno del Sant'Antonio, casamentero, che avremo dentro al nostro programma, con Cecilia Battalini Ignasi, se godivino con niente, le nozze, la dotta, smorosarse, maridarse destiani e tutto quanto. E allora siamo di scomiciare con cultura, con umor, con belle sonate, col momento romantico.
0: Due momenti romantici, eh?
2: Due.
0: Uno per quei che gare catarsi amorosa.
2: Sì.
0: Uno per quei che gare amorosa.
2: Sì.
0: E a quei che è becca maridai, che quei che accompagna il programma.
1: Ah sì, no, E sì. Contentevi con quel che gare catarsi.
0: Quei eterni morosi.
1: Eterni morosi. Che bellezza, Bartoletto. Ancora anche Marossi che parlando solo il giorno dei morosi, il giorno del San Valentin, e parlando anche di Sant'Antonio, l'ora giorno 12 e 13 di giugno, adesso, no? Prossima settimana, se questi giorni.
2: Bellezza, mi son Edgar Lucatelli Malosti, che è il capo di questo programma. Programma di tutte quante le settimane. Vi saluto anche al compagno, benvenuti.
1: Ecco, son qua anche a me, Luciano Girardi, benvenuti, con tanto onore, con tanto piacere. Arrivando a casa vostra, un baso sul viso della nonna, un struccone, ma nonna e tutti quanti che porta avanti e che mantiene la nostra cultura e il nostro italiano, mia vera Bartoldetto.
0: Proprio, allora anche a me. Mano, un saluto a tutte quante donne, anche ai tuoi e tutte quante, no, per via del giorno di morosi, no?
1: E dirgli ai tuoi se lega a me il moroso, Bartoletto se è soltero, di fare una carta di amore.
0: Sì, ma se dopo si crea che comanda la carta, me vuol mia.
1: Guarda, ti se no te vuol con la carta di quelle lì.
0: Ciao,
1: Oh, madonna.
0: Maria Sardissima.
2: Ecco, andiamo a sonare, vai!
4: Sonate dentro il programma Italiani nel mondo, ancora tutte quante le sonate romantiche. Tutto a vedere coi morosi, giorno dei morosi. Pascumissiar ben Luciano Bruno nel blu, dipinta di blu.
5: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito.
6: Forza la voce!

0: ritorna il programma
1: Tali anni nel mondo.
0: Adesso te questo campetto qua, devo ascoltare dottor Paolo José Massolini, presidente della Fibra qua del Rio Grande del Sul, che va a parlare sora il crescimento e il passo della cooficializzazione del nostro Talian. Con la parola Paolo Massolini.
2: Qua con il dottor Paolo Massolini che parla in nome della Fibra RS e parla sora il nostro Talian, che sei importantissimo, dottor Paolo.
3: Beh, vorrei dire a tutti quanti che quanto sei importante mantenere viva la nostra lingua. Scomincio da stato un'uscita che attraverso la Assa Prorata Brass, che era l'entità che era rappresentante di tutti i radialisti. Noi scominciamo con noi, dottor Nial, che ha fatto una domanda al Ministero della Cultura perché mettesse il Talian come patrimonio storico e culturale del Brasile, patrimonio immateriale del Brasile. Ma in quel momento non aveva mia la possibilità, e dopo un tempo Bonorio Tonal ha passato per avanti per fare questo lavoro insieme a Rovilio Costa, che abbiamo scominciato, e abbiamo fatto un movimento grandissimo. E abbiamo domandato non solo che al movimento della FIBA, della Federazione dell'Associazione Interbrasiliana del Rio Grande do Sul, ma rappresentando quella che ha succedesso l'Assa Prorata Brass, che è la Assodita, Associazione dei Diffusori del Talian. E abbiamo proposto un'altra volta la domanda di che il Talian diventasse patrimonio culturale e materiale del Brasile. Ma noi abbiamo fatto un movimento diverso, abbiamo chiamato diverse autorità, e abbiamo ricevuto in quel momento l'aiuto del governo del Rio Grande do Sul, che era Germano Rigotto in quel momento, dell'Assemblea Legislativa del Stato del Rio Grande do Sul, della FAMURS, che è la Federazione dei Municipi, anche abbiamo ricevuto anche appoio dell'Assemblea Legislativa di Santa Catarina, del governatore del Stato do Espírito Santo, e abbiamo mandato una mucciaia di documenti a Brasília insieme a tutti questi documenti che aveva, e anche di università. E allora delle entità, sicuramente dei sindaci della nostra regione, e abbiamo fatto questo movimento. E allora con questa domanda l'italiano è stata la prima lingua a domandare riconoscimento del Brasile. Ciò che aveva la possibilità anche di scominciare a fare un seminario, vuol dire una discussione tra il movimento del Talian con il governo. Perché fino a quel momento neanche una lingua aveva domandato riconoscimento, neanche Tupi-Guarani, che è una lingua importantissima come sviluppo di tutto il Brasile. Ora con questo movimento abbiamo cominciato a creare una commissione che si chiama Commissione della Diversità Linguistica Nazionale. Abbiamo iniziato con questa diversità linguistica nazionale un seminario che ha succedesto a Brasília, no antes abbiamo mandato la Cleudio Piazza Ribeiro dell'Università di Caxias do Sul come Darcy Lusato per essere rappresentante nostro. Lui è andato là per dire cosa vuol dire l'italiano, insieme a quell'altra lingua che aveva dopo il medesimo proposito. E abbiamo fatto allora a Brasília, lui ha fatto questa commissione attraverso l'Istituto del Patrimonio Storico Nazionale, o IFAN, un'audienza pubblica. Cosa vuol dire un'audienza pubblica rente al congresso? Lì ho andato me, come presidente della Fibra, che ha fatto la proposta questa. Allora, se il popolo del Brasile, cosa che pensia se il governo portasse avanti questa idea di dare riconoscimento a queste lingue che abbiamo nel Brasile, che sono 200, giorno di ancora, e dice che ha 200 lingue, essendo che 170 è lingua indigena e quei altri sono origine dell'immigrazione. Allora abbiamo fatto la difesa, e allora ha fatto un progetto che si chiama un progetto pilota, e ha fatto 5 lingue per cominciare. Come no altri che abbiamo stato i primi, l'argomento che ho portato a Brasília è stato fortissimo, e abbiamo fatto un lavoro bom, e tocca dire che Eduardo Marin anche mi ha aiutato a fare questo, che abbiamo riconosciuto come una delle lingue a fare questo inventario. Ed è questo grande inventario che viene fuori che la prima lingua a avere suo inventario è stato l'italiano, perché abbiamo ricevuto aiuto di una persona che noi abbiamo chiamato santo dell'italiano, che è la Marcia Santana, che era direttore di questo IFA. e que abbiamo ricevuto questo aiuto. E la, insieme con la Università di Caxias do Sul, si è venuto fuori l'italiano, la prima lingua a essere fatta inventare in Brasile. Bom, qual è il passo seguinte? Deve essere riconosci come lingua di riferimento nazionale. Il governo brasiliano riconosce l'inventario, ma per fare questo inventario bisogna fare una cosa, mettere una mucciaia di ministeri per dare continuità. E questo è andato al Ministero della Cultura. E adesso, per nostra contentezza, egli ha detto che giorno 28 del mese di maggio, la Portaria 60, egli dice che

0: como o italiano ha sido el primo, nosotros tenemos la posibilidad anche de ser la primera lengua nacional, fuera el portugués, de ser reconocida, porque ancora no habíamos mai ricevuto este título. Siamo a camino. Allora, la prima lengua a domandar. Prima lengua a avere il suo inventario pronto. Ma adesso bisogna dirgli sì, italiano è la prima lengua a ricevere del governo brasiliano lingua di patrimonio storico e lingua di referenza nazionale del Brasile. Sicuramente dopo vengono quell'altra. E noi adesso dobbiamo fare un movimento tanto grande per via di questo.
1: Posso farti una domanda?
0: Sì.
1: Cosa voleria dire ricevere questo titolo per la gente, per i produttori culturali, per i musicisti, per gli scrittori?
0: Se metteremo il Ministero della Giustizia, è giusto fare questo in Brasile, perché il riferimento della nazione è stato quando ha fatto l'ora l'audienza pubblica a Brasile. Seguimento di scienza, tecnologia, se avere come che mette funzionare a questo lavoro di mantenere vivo l'italiano. Se mette dell'educazione, se pa cosa, pa vedere cosa l'educazione può fare pa insegnare anche. Se mette planeamento, orçamento e gestione, bisogna dargli scai.
1: Ricursi.
0: Allora, se questo è il movimento, nel momento che questa lingua diventa patrimonio culturale materiale Brasile, allora è sicuro che il governo brasiliano bisogna mantenere viva questa lingua. Allora, comincia tutte le attività artistiche che succede, arrivare all'educazione, alla cultura e da lì avanti. Allora, i proietti. Il municipio che riconosce l'italiano, né, come lingua di riferimento del municipio, allora te è un passo avanti. Allora sicuramente anche tutti se più furbo te ha fatto come prima, sicuramente ti riceverà di più aiuto.
1: E dopo far progetti, poi cosa fa un progetto? Fatto in un mese, tempo in grigio, mi tocca dire che l'è fatto in brasiliano, in portoghese.
0: Sì.
1: E non in italiano.
0: Sì.
1: Posso dire che fa la traduzione, però...
0: Sì, sempre in portoghese e perché siamo in terra brasiliana.
1: Ecco, allora l'importanza per quelli che piace fare qualche lavoro culturale e va a ricevere il ricorso che si fondamenta insieme del proprio italiano e non del portoghese. Allora potrebbe essere, per esempio, fare un film che sia editato in italiano.
0: Sicuramente.
1: Che allora il ministero manco io ti dà mio aiuto.
0: Sì, ma il giorno d'anco ti vende cosa? Ti ha fatto proietto, ti toccherà a catargliene quelli che ti aiuta a dargli schermo.
1: Sì.
0: Allora questa è la grande differenza. E per noi è un orgoglio, perché non è mai stata l'Italia che riconosce noi. Sì. Allora la grande storia è che noi siamo dovuti fare come esempio alla nazione brasiliana per dire
1: timoneri.
0: Noi siamo persone che abbiamo una lingua. E te sai che se finisce la lingua, se finisce
1: l'identità.
0: L'identità e la cultura. Allora la lingua è la manutenzione di una cultura. Allora se parliamo italiano, e le persone bisogna capire in casa, parlare con i vostri figli, parlare italiano, avere orgoglio di dire che italiano. Italiano è la parte di scherzo che è importante, di ridere, di sì. Ciacolare, di parlare, ma è una roba grandissima per dentro. Tandove che c'è la fe, la speranza, la famiglia, la religiosità delle persone, il lavoro. Allora che è una storia ricchissima.
1: Musica, la poesia, la letteratura. E che così stimolerebbe la gente che piacerebbe scrivere una storia.
0: Sì.
1: Che dica mia coraggio perché non gli dà stimolo.
0: Bene.
1: Tanta gente.
0: E allora così succede che il governo brasiliano se quel che si deve riconoscere la comunità che ha aiutato a sgrandire, a sviluppare il nostro Brasile. E che non è mia solo che il Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo in especial. E tu capisci il discorso? In questo momento è ora di cominciare a attaccare con i governi e dobbiamo mandare una mucciaia di domande a questo Ministero della Cultura e anche all'IFAM, Istituto Patrimonio Storico e cultural nacional, para dirgli se ora siamo di rispettare. Gato capio?
2: Allora se ho capito, un altro passo sta dato.
0: Un altro passo da stare.
2: Bellezza.
1: Vuol dire che le mie fermo il mestiere.
0: Adesso c'è una commissione che scomincia a studiare. E come noi abbiamo il potere grandissimo, perché se sente che l'anima italiana è in tutti i posti, sicuramente dobbiamo domandare aiuto ai governi, non solo che del Rio Grande do Sul e tutto, per dire a questa gente che siamo di rispettare la nostra parte. E ringraziare il governo brasiliano per questa grande iniziativa di mantenere viva la nostra storia di italiani che abbiamo stato, di italo brasiliani che siamo giorno di ancora, con tanto orgoglio. E allora, FF, fate furbo.
3: Abbiamo ascoltato dottor Paulo José Massolini, lui che è il presidente della Fibra RS, a parlare sul nostro italiano. Che meraviglia!

0: parlando in italiano, se ora desonate.
1: Cantare tutto il programma italiani nel mondo, la mia amorosa gruppo il Canfin d'Italia e anche una bella sonata romantica, la se chiama Al di là.

0: Ebbene, ecco, ritorna il programma Italiani nel mondo.
1: Tutti lo sa, c'era una vergogna una volta avere una tua casa solterona.
0: Vera Bartoldelli.
1: C'era vergogna?
0: Vergogna.
1: Nessun pareva che volesse ste cose, no? Restia là in Rio,
0: E se fea dotta che pareva di essere grande.
1: Tutto quanto,
0: Te affin, nessun le voleva.
1: C'era un ditato, tutti me vuol, nessun me tol.
0: Beh, fatica proprio così.
1: Una volta due solterone andata al baile, no?
0: Due solterone.
1: Due c'era sorelle. E c'era là, Antonetto sentai su, fai una marca. Nessuno va a tolle balar. Fai un'altra marca, nessuno va a tolle balar.
0: Ma signor!
1: E così te la passa una ora. Là che ha dato sono, servo di due là.
0: Immaginate!
1: Nessuno deve tirare le balar. Salta su una pivetta che ha detto, nena, mico idea che fai una pisciata e andiamo a casa.
0: Sì, sta là a far che, Fiamo una pisciata e andiamo a casa. Proprio così te, Bartoldetto.
1: Beh, il contrario del giorno di ancora, no?
0: Perché allora?
1: Ma qui che produzione indipendente.
0: Fa quel che vuole,
2: buona, Dio. Buona.
0: Beh, ma parliamo sora nostra, sora dotta, sora letose di una volta, come che c'era? In te il programma di ancora per via del giorno di morosi.
2: Ecco, allora curiosità dentro il programma, informazione. Allora il giorno dei morosi saria il giorno di San Valentin. Il giorno dei morosi sol sta cria per causa di San Valentin. Allora è una data speciale che si commemora la unione amorosa. Qua in tel Brasil le memorara sempre al 12 di giugno. A Portugala anche memora giorno 12 di giugno, ma pochi di anni in Rio era memorata il 14 di febbraio, il giorno dei morosi. Che tu capio? Allora la storia di San Valentin dice l'ulga brigà tanto perché lui era vesco. Il vesco, lui era vesco Valentin, contra le ordini dell'imperador Claudio II. Gavea proibio le nozze, il casamento, intanto che gesse le guerre, perché lui credeva che le persone soltere brighea de pido che una persona che gavea amorosi o si maridata. Gatto capio? Gavea meno paura di morire. Allora i brighea de pin.
0: Ma che c'era fondamento, Stefano?
2: Che c'era fondamento. No. Ma allora ascolta bene, Marossi, che andò che andiamo a fermarsi. E lui, contraria per l'imperador, lui continuè a far casamenti, no se lui era vesco, lui continuò a fare cerimonie e anche lui se gamaridà sconto, lui vesco se gamaridà sconto San Valentin.
1: Allora c'era così, fai quel che dico ma non sai fare quel che fa.
2: Ma ascolta bene, l'imperador l'ha scoperto, lo ha acciappato, lo ha messo in prigione e lo ha condannato alla morte sto San Valentin. Intanto che era in prigione, una muccia di tosatei, di giovani, di persone che ha fatto carte di amore e che ha mandato lui intanto che era in prigione. Che tu capisci? Guarda dentro che si è visto le carte di amore, dicendo le carte che stitosi credea in te l'amore e credea in te il casamento, in te le nozze, che lui celebrea la unione fra le persone, perché San Valentin dopo de vescovo lui era un impassionato. Lui aveva parole belle con le persone e de là avanti. Intanto che lui aspettava la sua sentenza, lui se ga impassiona, rento in prigione, per una fiola orba di un carcerero, un che tendea, lo tendea rento, se ga impassiona. Ascolta bene, miracolosamente questa tosa la gas comincia a vedere un'altra volta. Questo è un miracolo di San Valentin. Ascolta bene, avanti di lui essere copà, lui ha scritto una carta a ella che te affin era scritto così, del tuo innamorato o del tuo Valentin. Allora per questo che come Bartoldetto ha fatto prima, del tuo, come che lui era suo de ella.
0: Beh,
2: capito? Allora lui considera martir per la Chiesa Cattolica, allora a sua morte, lui è morto il giorno 14 di febbraio, anche marca la vespera, no? Del 15 che si commemora in Portugal, si commemora il giorno 15, adesso è il giorno 12. Un'altra volta, un'altra curiosità, Bartoldetto, ascolta bene, era un rituale una volta che chiamava il festival della fertilità, che un giorno che tutti quanti i sacerdoti i camminea per la città dando che ai donne, che dea ai donne con un tocco di coro, di cavra, perché la cavra è un segno di fertilità. Che tu capio? Che te ascuriate, che te ha un tocco di coro su paidone, perché le ciapesse cria, come dir, no? Perché avesse fertilità, questa è una curiosità. Che tu capio, Bartoletto?
1: Cose che non sai anche le crede, va?
2: Te dico mia!
1: Te dico mia, ma adesso, benvenuti! Ascolta bene il programma italiano nel mondo di ancora i soli modosi, no?
2: Su!
1: Non ascolta bene! Una foto là!
2: Dai, allora!
0: Mi anche qui, che è il calzone del campionato ora. Qua?
2: Ti sei mai impassionato ancora? E ti ha
1: cagato
2: con musiche romantiche.
1: Una volta che era una donna che voleva maritarsi.
2: Maritarsi.
1: E non era Cristo.
2: Tutte le donne vogliono maritarsi.
1: Tutte quante, no? E aveva ormai 30 anni.
2: Meda. Che era pil miel.
1: De là avanti, caro, cominci a patinare i dischi, no?
2: Te dico me.
1: Una ciò si è andata, che c'era una comunità che aveva capella Sant'Antonio.
2: Sant'Antonio.
1: Ora si è andato davanti a Sant'Antonio e ha detto, vada a Sant'Antonio. Sentite, a te mecati un modoso, mi guidia che mi ti dà un regalo.
2: Un regalo? Tante donne promettono regali a Sant'Antonio.
1: Ora che passava l'anno intero.
2: Sì.
1: E non ha catato.
2: Niente.
1: E aveva promesso, dove una cosa?
2: Che idea che è stata?
1: Una becca, una cabra.
2: Una becca? Eh? Te l'ho detto, vale, segno della fertilità, no?
1: Proprio così. Una che mi ha dato la becca, quale siamo passati? Sant'Antonio che mi ha maritato era niente da becca.
2: No, valati.
1: Una che ha parlato con un'amica sua. Tu sai che ha detto, no, bisogna che te fai differente. Ti dà che regalo a Sant'Antonio e dici, adesso ti cate, è meloso.
2: Così sta sì,
0: è meglio.
1: Beh, ecco, allora ciò, le ciappare è andata, la mattina ben buonura, no? Sai che feste di capelli, parecchi a legna, sulla schiera per far sull'asco,
2: no?
1: Parecchi a spei,
2: tutto, carne con
1: fava i sieri, sulla schiera, buonura,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: La viendone, parecchi a sua salata, da mangiare, con sieri,
2: posta su, scoa.
1: Dopo che neanche quei che muovono fughettoni, dopo sì. Che neanche quei che parecchi a messa, accesa, tutto, no?
2: Tutto.
1: C'era 8 da mattina. Ma si capitava con sta becca, legata a suga, no?
2: Sì.
1: Ora si è arrivata, ma ha detto così. E là, si era anche a me da bocchita, ma. Sant'Antonio, caro, Gabriele, caro, che da che siamo mi andai in tesi l'anno passato, sto anno ti porto un regalo, chissà che mio marito. Ligare un tocco e suga, e sto Sant'Antonio tirato, la va ben postare, sa fa la processione, no?
2: Sicuro!
0: E la sporca?
1: No, no. Ora già, questa soga che ha detto va a Sant'Antonio, credo anche che neanche non ti sei cattivo con me per non averti dato prima sta bestioletta qua, no? Ma stavolta ti ha dato. Ti ha lasciato qua e Sant'Antonio non parla niente.
2: Vada,
1: e la dice che tu capisci Sant'Antonio.
2: E a becca?
1: Se tu mi è cattivo con me, no, e lui non parla niente, vai. A già va a soga in qua in aga ligata a statua, no?
2: Sì.
1: E la dice, tale a qua, a tua becca. Ciappa, vada qua a tua becca, ciappela, la si tua, ti ha codata. Sant'Antonio non parla niente. E lui dice, ma sarà che se cagna la becca con me l'anno passato? Allora ciò, ti ho detto Sant'Antonio, ti ho dico qui, ciappa che becca qua, ho detto, ti ha dato di tutto il gusto del mio cuore, pure che vuoi che stai amoroso. Ora mi ti ha dato questa becca da qua, adesso sei tua e poi vada qua, in torcia sua.
2: Fa quel che te vuole.
1: Asciuga. Fai quel che te vuole, in torcia sua, asciuga intorno di Sant'Antonio, detto adesso vada da qua, sei tua. Tentela, e poi vado che mi va via. Ben, ciao Sant'Antonio, ciao. E Sant'Antonio non si muove. E l'ha andata via, che ha detto, con fin paura che lei è cattivo con me l'anno passato. Non ha detto niente, non mi ha salutato, non mi ha ringraziato.
2: Ma la becca, signora!
1: E niente, poca te se te in capica, vai a casa. Quando andai a sua rivetta così che altri due della festa, e che ha mollato che tu no. Che lo che toni, Laccio, a becca si spaura. Sai a disparare, si impara qua sopra. Ha gatto il suo, di via rastinando Sant'Antonio. E la ha voltato in drio, ha detto, se così, ti ha volato tanto volentieri, te che mi ha molesta. E adesso corre che Dio per ciapparla, sì.
2: Bravo Bartoldetto.
0: Suonate tusi, suonate su del programma italiani nel mondo.
2: Suonate romantiche nel tuo programma tutto a vedere col giorno dei morosi. La memorosa se una sonara del folklore italiano e anche amore, scusami.
3: Mamma!
4: Che è del buio?
3: Non se magna mia questa casa qua, coi.
4: Ma perché che non siete cazzi con la mia amorosa ciò buca vuoia?
3: Oh, va là, va là. Ora va a venire una tosa, sol parvere qua s'accattemo.

0: Ma il programma di Ancoi Marostica, noi parliamo ora il giorno dei morosi, giorno 12 di giugno.
1: Proprio, benvenuti, allora andiamo a ascoltare adesso del poro prete, Joan Leonir dall'Alba, Maridarse Stiani. Adesso mi conto ai tusi, alle tose, di come Stiani sende amorose. Andando alla messa, una ciada de sbrissio, e c'era davvero un bel scomissio. Una sciacola curta, andando a caval, che bella, zeela, quarta col sial. Dopo tre volte bisogna andare a catarla in famiglia, parlare con suo padre. E la fa i suoi grustoli, la sua in cucina, e il toso e il vecchio, e beve, so in cantina. Mai che se parle tra luri da soli, soltanto una occhiata la par che consoli. Ma dopo sei mesi, i tacca a parlare. La tosa di invecchia e vuol maridar. Allora la dotta che tocca comprarsi, ma tante cosette bisogna pur farse. Intanto il moroso al sabato sera, e viene a caval e il par neanche vera. Na meda colonia, caval in selà, la sera so parte che al toso i ghedà. Allora che vuol la casa, sì sì, a rente fontana, si fa ben piccoletta ma al sole, ben sana. Adesso è ora di andare a maridarse. Se chiama i compari, se fa il da farse. E il prete in chiesa, e gli dice di sì, vardè, star uniti, finché morì. Buon'ora si torna, far festa contenti, e il sposo, la sposa, compari e parenti. Adesso a sua casa, guarirse le pene, far tanti fioletti e volersi gran bene. E adesso dentro al nostro programma Italiani nel mondo ci amiamo.
2: Sono dentro il programma Valdiran Solin canta la memorosa vecchia e anche gruppo etnia canta Io che amo solo te.

0: Vantisi di ascoltare il programma Italiani nel mondo. Ma il programma di ancora parla solo i morosi. Non parla solo a che benvenuti.
1: Gavemo di parlare solo al giorno 13 di giugno, che è il giorno di Sant'Antoni, o giorno di Fernando Martins de Bulhões, che è il nome ufficiale, nome di battedo del Sant'Antonio di Lisboa o Sant'Antonio de Padua, come tutti quanti lo conosce. Se considera un dottore della Chiesa, se vivesto nel secolo 12 e 13, in volta lì. Se è stato frate, allora a Lisboa, dopo se è andato a Padua, Padua della Italia, se è stato prete, tutto quanto che lui ha fatto in te a sua vita. Noi parliamo un pochettino sopra Sant'Antonio, che se noi parliamo tutto cosa che stiamo qua due giornate, mais o meno. Dice la tradizione, in te a sua curta vita, lui ha fatto tanti miracoli. Un perché noi qua avevamo fatto la scelta, no? Ha detto che una volta lui era a bere del mare, di fare le sue prediche, e tutti quanti i pesci del mare si venivano attorno di lui, dell'acqua, ascoltare cosa che lui aveva di parlare. Allora, immaginarsela che uomo santo che era Sant'Antonio. Un'altra volta, un campo di formento, tante persone era attorno, o drio di lui, che indea i seguitori di Sant'Antonio, e gasmacca, spaccato il campo di formento, quasi pronto per tagliarlo, no? E quando chiese passare, Sant'Antonio, con la sua fede e col suo don, lui alza su tutto il formento un'altra volta, che sa il campo perfetto come che era prima. Un'altra è che una donna era proibita dell'uomo di andare a ascoltarlo, di andare a vederlo, quasi che lui frea e preghea, e un miracolo che ha detto che era la ascoltare le sue parole a molto di chilometri distante che ha fatto ascoltarla. Un altro miracolo è che un cristiano che c'è una volta un erege, che era persone che credeva a me, in te Signore, in te santi, l'ulga vea una mula e ha detto che sta mula lula assea 3 dì senza mangiare, e dopo, quando che la molesse, che vanti de ela andar mangiare, e la gavaria de onrar na ostia, na particola, no? Benedia pa un prete, o par lu, par Sant'Antonio. E Sant'Antonio ga aceita, e così la ga fatto. Quando che ga molala sta musetta, e la lei andata, te un lebo pien de farina, de rasson, de aveia, che se buonissima che mai, vanti de andar mangiare sta rasson, se ga indenocia davanti la particola. Allora questo uomo ga attacca a credere che esistia il Signore e tutta quanta la fede. Guarda a te, un'altra che un novizio, che un giovane che era di parecchiarsi per essere prete, la sua testa era piena di tentazione e lui non sapeva cosa che fea, e Sant'Antonio ga soffia rento a bocca di sto cristiano, e lui è andato dritto a sua vocazione e si ga formato prete e tutto quanto. Un altro che ga tratto velen rento il magnar di Sant'Antonio per vedere se era proprio un uomo santo, se resistia al velen, e lui ga fatto il segno della croce in cima al piatto, e lui ga magnà, e il magnar non ga fatto niente. Allora questi stai un pochi di miracoli che Sant'Antonio ha fatto in tutta quanta la sua vita. Un altro miracolo è che tutti quanti può vederlo in chiesa, che tutti quanti sa e vede, è che una volta, intanto che lui fa le sue orazioni davanti pal popolo, pal pubblico, che capita il bambino Gesù piccinin in te suoi bracci. Allora per questo che tutti quanti vede Sant'Antonio col bambino in braccio, allora se ga spaglia per tutta quanta la chiesa questo simbolo de Sant'Antonio. Ben, parliamo allora un poco di quel che ha fatto Sant'Antonio, che qua in Brasile si considera un santo casamentero, per questo che rento il giorno dei morosi, rento il giorno di Sant'Antonio, è tutto da rente. E per finire, Sant'Antonio è morto con 36 per 40 anni, sicuro non si sa, ma è morto ben giovane. Allora si sta a considerare il primo dottore della chiesa franciscana, e il suo consiglio lo ha elegesto per San Boaventura, che è San Francisco de Paola, che ha detto che lui aveva la scienza degli angeli.
0: E le ora ci amassonate dentro il programma Italiani nel mondo.
1: Nani svampa canta dentro il programma Italiani nel mondo, la mia morosa cara.

0: Ecco, torna, ritorna al programma Tali anni nel mondo.
1: Ma c'è che te posso delle foto, le vuoi invitare ancora, eh?
0: Opa! E lo chi, allora?
1: Sì, maestro Ferro.
0: Maestro Aladir Antonio Ferro. Tony Ancalò,
2: È Sant'Antonio, no?
0: Beh, a fatica.
2: Lui è nostro compagno del programma, lui mi aiuta, lui fa teatro con noantri. Lui è direttore della scuola agricola qua di Serafina. Se vuoi altri gavi il nono, la nona, o qualche persona che sa storie di antigamente, della Italia, di cose che hanno passato, o di come c'era una vita una volta, tutto questo che se cultura, che se resgate, che se rincurare il nostro italiano, fammi un santo favore, entra in contatto con noantri in tel programma @talianinelmondo.com.br. Com'è che lei è? Benvenuti.
0: Se il nostro email, se il nostro nuovo email, allora tutto quanto direzionare entro al programma, se avete tutto quel che Marossi calga a parlare, programma @talianinelmondo.com.br. Potete entrare in contatto anche via telefono, se non avete il computador, se non avete la internet, del 054 9909 54 76
2: www.talianinelmondo.com.br. Allora andiamo a ascoltare il maestro Ferro, vai!
3: Beh, una volta allora che ne era una tosa, con una certa età, becche, che non la sera buona catarsi il moroso. E allora sto zia, passavi te a darghe novene per fare, che andesse a pregare per Sant'Antonio in chiesa, che Sant'Antonio che giuteva a catarsi il moroso. Allora sta tosa l'andea quasi tutti i giorni, onde sia quell'altro anca, in chiesa pregare per sto Sant'Antonio che giutesse a catarsi fuori un moroso. E che c'è stato gente che si è ricordato che l'andea tutti i giorni in chiesa. Allora che sei stato un perdito satai bischeri che mai che sei andato a ascoltare cosa che la che domandea a Sant'Antonio. E allora ella si denuncia davanti a Sant'Antonio che domandea: Sant'Antonio, Sant'Antonio, fin per carità, aiutami a catarmi un moroso, che sia neanche per qualche cosa, ma che sia per dargli un genero a mia mamma. Ma infatti, sti tosatei, se mi ricordi che l'andea a fare quel pedidola. Lui un dì i gara solvesto far cosita, dar là bedrio dell'altar sconti e aspettarla che l'andesse a far sto pedido, no? E la sendata. E allora la sendata là a sega in denunciata la ha inviato a mandargli a Sant'Antonio, sto moroso. E allora sti tosatei con una voce di tosatei proprio che diceva, quando veniva Sant'Antonio, Sant'Antonio, fin per carità, adesso che mi cato un moroso anche a me, dammi quella grazia. E allora un de sti tosatei e diceva, neanche se te crepi, costa ose pi che è come.
2: Sì.
3: E allora ella l'ha detto, come? E lui neanche se te crepi. E la pensea che era Dio parlare con ella, era il bambino che è in braccio di Sant'Antonio. E allora ella che aveva detto che, o ga verrà ben fisso così da vita, quasi su ti smerdini, altro che parli tuo pare che le piveccio.
2: Ben ci fai con questa qua, no? Maestro Ferro con la sua partecipazione speciale qua nel nostro programma. Vuole dire?
3: Oi.
2: E quell'altra là che si è andato un uomo del posto di Sant'Antonio.
3: Beh, allora una volta che n'era una muccia di beate che andava in chiesa a pregare torno al santo Sant'Antonio. E allora le andava anche allora a domandare grazie, tutte che voleva sta grazia di catarsi un moroso, no? Allora le preghea, le sindenacere, le vea su, le che passea in mano su questo santo, le insegnia con l'acqua santa che genera da renti i piedi sto Sant'Antonio, le che passea su e mano costita. E allora un toso bischero che mai, e ga visto sta storia che le andea là, domandare che sta grazia che passea su e mano sto Sant'Antonio.
2: Spalparlo?
3: Sì, lo palpea su. Allora cosa l'ugalo fatto? Un dì, lui ciapa una cotola ben compagna di quella di Sant'Antonio, fosse un bonechetto, fosse un lirio metteselo in mano e parecchio se la luta il posto di Sant'Antonio e scondi il santo e lui la fermo ciò con gli occhi che il vardea fisso come banda una parete così come se fosse un santo proprio e arriva sta muccia di donne che si mette là do tre che si mette a pregare non era neanche un tante era in do tre e allora si mette a pregare dopo le che passa sulle mani e passa che sulle mani qua passa che sulle mani là e sto Sant'Antonio è il sega in bestiala è il sega
2: in furia
3: è il sega in furia te ne capisci come
2: sì.
3: E allora e ciò passa sulle mani qua passa sulle mani là
2: palpa
3: ma che bello.

0: Come Sant'Antonio, che non era Sant'Antonio, che aveva il bacchetto più furia.
1: Sparsuga ha fatto il bacchetto da ora. Va bene, maestro.
2: Fatele.
3: Pensé che questa situazione essere un velorio tristo e viene rento un ciucchetone. La Silvia in voi a nascondersi del culo della vacca della vergogna, eh? E te quella ciò e viene avanti. Arramengo ciò e viene. E fissava la viuva perché malintenziona, no? Bla. E di quella viene via uno che l'era sentata a banda della viuva e lui mola il culo, si senta. E di quella il guardava e la viuva in cima del morto passava le mani, dice: puareto, è morto che neanche un passerino. La della scianza, puareto, caro, è morto che neanche un passerino. E giù, coloro sì la guardata meglio, con la storia del passerino. Di quella viene un che non sapeva di niente, che l'era motorista dei parenti che se venisti all'interno del morto, che non sapeva di niente, le arrivare a banda del ciucco che dice: e lo morto di che? E lui: ah! E lo morto di che? Sicuro non so mia, ma se non si sta impanturata di farina si sta sfiondata del culo. Ma tutto se silenzio e acontece tutto col ciucco, tutti che aveva vergogna del ciucco. Là di una scianta viene rento il prete. Quando viene il prete del velorio, lo savino, le prediche e se finisce e i carga sul morto e via. Quando il prete arriva rento, che comincia a dir sulle prediche, la vecchia la gas comincia: puareto, adesso sì, e te menerà in un posto scuro, senza luce, senza acqua, freddo. E il ciucco salta fuori: vuoi vedere chi mi omena alla casa?
4: Poi morosi sono aderente al programma Gruppo Ragazzi dai Monti, canta Reginella d'Amore e anche una sonata, un classico della sonata romantica italiana, La Bella Sensata.

0: buonasera
1: a tutti quanti.
2: Torna, ritorna il programma Italiani nel mondo. Vediamo adesso i nostri proverbi.
3: La verità dita in poche parole. Tutti noi pol star a messa da rente il prete. N'altro, la carne al diavolo e gli ossi al Signor. Le tentazioni della carne, donne, tutto quanto, va pal diavolo, no? E gli ossi, dopo che te muori, che te finisci, va al Signor. Preti e capitei, cavare il capello e rispettarli. N'altro, alla osteria non vago, ma quando che son, che stago. Tutti quanti dice che noi va a osterie, a baccan e tanto, no? Te sai come che se, ma quando chi se là, de romai, stemmo un altro tocco. A San Martin casca le foglie e se spina un buon vin. N'altro qua, chi va in letto senza cena, tutta la notte si remena. E per finir, cena longa, vita curta. Cena curta, vita longa. Ecco, questi sono i nostri proverbi.
2: E ben ecco, ma adesso dentro il programma Italiani nel mondo, se la parte della fede, la religione, ossia, cada un col suo Dio e della sua maniera. Noi altri però che siamo della cattolica, mi avrissimo caro che mi rispettessi, perché non si sente più dire o cantare o pregare quel che andiamo a sentire adesso, della nonna Teresina Crema, che avevamo intervistato ante il giorno delle mamme, aveva parlato un po' di tutto, però adesso avviene pregare le tanie, come tanti dice, le litanie, sol che ella le canta in latin. È importantissimo resgatare questi valori. Dentro del quadro, la preghiera del programma Italiani nel mondo, ascoltiamo.
4: Loro con cataste i tani e loro le cosita. Loro dizia dopo che aveva, mi dizia le strofe, dizia tre, dopo loro dizia ora per nove. Ma qua mi tocca dire tutto. Mi ripeto che vediamo se sono buono in tovar. Crie

0: che beh, sono a dette, vero? Così, torna, ritorna al programma Tali anni nel mondo.
1: E un amico mio, e gabi un 147 sfenio, ciò. Penei rode sfenì, motoretto che brusea olio, che una spussa, una fumasera che mai. E un dì, e gabi impianta su tutto che il poteva andare alle praie, alle acque, e andava via banda litoral gaus. Gaslu, geita ben l'auto e tal. E l'è andato ciò. Pin pianeto, 70-80, 70-80, una folga, per l'amor di Dio, che mai, no? E ciò se fu. Quando l'è andata a Rento, te a Freeway, questo 147, l'era solo bibide qua, bibide là, bibide qua. Lui ci appia costamente l'urte di Dio, ci appia in qua l'urte di Dio. E lo caparà in qua in là, finché un colpo là il motorga mia resistio, fundio le biele. Stazionà là il 147, desmonta socio, le rode tutte storte, penei careca. Ma lascia star che l'era un uomo prevenio. Ma il motore una fumacera da quel, e costa l'auto là, te quel viene una Mitsubishi. Un uomo ben postato, un elegante che mai, una baita una camionettona Mitsubishi, che ha detto, ciò ti vedo dove? Alle praie, ma confinio tutto qua. Pianga, dito. Tutto che sei una soluzione. Era un menetto buon, costa Mitsubishi. Gai in costa che tu fermo come? Non posso lasciare le mie auto, l'unico patrimonio che ho non lo lascio qua. Allora fermo come? Gito? Ben, ha detto, come mi con auto vecchio sono prevenio, via de drigo tutto. L'hai che aveva il galon, la manghera, la corda, due macachi, quattro sterpi, l'era pieno di manutenzione per sto auto. Ci vuole da drigo, ciappa la corda, ingancia de drigo da Mitsubishi, so che ha detto pin pianeta. Per l'amor di Dio, sta mia passare di 80, perché che è una folga grande, rode, penei tutti malciapai, va me pin pian. 70, 80, freeway, fu embora. Là de una schianta viene un cristianetto, là tutto di quei, ti sei magrano lì, là. Guarda che pau, una BMW è incostata a banda da Mitsubishi che ha fatto. Segnale di fare un pega. Ah, non deu. E se ga metesti, ciò. De 70, 80, 90, 100. 90, 100, 110, 120. E fu, ciò. E fu, ciappa e non ciappa. Quell'altro di Drio, per l'amor di Dio. Mi ha buon testo 147, ciò. Verde alla porta, ti riesce a rea. E vado, se vede che alla porta, ti riesce a rea. Verde al portamala di un solo avanco. Vum, se sei rea anche a quello. E fu, ciò, 120, 140, e pega, non pega. E Lucas comincia a segnale di luce, perché l'altro si fermi a 160, 180, e fu, e pega, non pega, e pega, non pega. BMW, Mitsubishi, passa via, pulisce, era dove era. E c'era quasi 200 parole, lui era più buono, sudori di morte che venivano, mi abbottino la strada, e pega, non pega, e fuori che non fuori, passa via pulisce dove era, quella pulisce dove era, cacciapal, e radio amador, galigata centrale, che ha detto, comandante, per l'amor di Dio, che ha detto, che passa via qua una Mitsubishi, una BMW, mai o meno a 200 per ora, e giuro per me mamma che di Dio che era un 147, che dea segnale di luce per passare.
0: Ma ti ho detto conta una frottoletta, tipo.
2: A conto del buon, ma è vero quello che conto mi? Se avevi andato di stare a Santa Caterina, no?
3: Sì.
2: E mi sono maritato quattro volte. E tutte le donne ti sono morte.
3: Come?
0: Ah sì, eh?
3: Ah sì, eh?
2: E che la prima puoletta che aveva visto di soffitto.
3: Disgustosa della vita.
0: Trista. E a seconda?
2: A seconda avrebbe visto e visto un vito.
3: Non sta a dirmi che a terza anche avrebbe visto.
2: Beh, a fatica. A terza anche, pure una volta, avrebbe visto e visto un vito.
3: E a quarta allora?
2: Morta di una morte triste.
0: Di che allora morta?
2: Morta con una bastonata a testa.
0: Cram, inti.
3: Una bastonata a testa?
0: Come, come?
3: Come così?
2: A capire volesto beve bici un figlio.
0: Allora questo è stato il programma Italiani nel mondo di Ancoi. Parlando sora Sant'Antonio, giorno di morosi, momento romantico, storie e rincurar. Siamo dai torsù e smenar fuori con storie antiche di una volta. Mi è vero che sei così, benvenuti.
4: Proprio così, Marostica, ringraziamo a tutti quanti, un bacio del cuore di tutti. E parlando dei morosi, allora che valtri che si morosi, che vu nono e nona, che si eterni morosi, che ste insieme, che voleve ben la vita intera dei benvenuti, un bacio del cuore, fin settimana che viene.
0: Ciao anche da me, parte. Fin settimana che viene con un altro programma Italiani nel mondo, ringraziando a tutti voi altri che mi avete ascoltato. Ciao Bartodetto.
2: Ciao, che sono vecchio di un che voglio.
4: Ma allora se te vevo anche a me. E per finire proprio, Roberta, ascoltami.